devore. Kuvarice manje zbori, dati ručak ne zagori, don't happy.